lunga e tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 23 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, qui sull'Ultima Luna e su Radio Freccia, ovviamente. Beh, possiamo andare a fare un viaggetto anche nel 1980 per la data odierna, perché? Perché c'è stata la prima edizione del Monster of Rock. Io so che qualcuno di voi era presente alle edizioni italiane, ma in questo momento io sto parlando di quella di Castle Donington, dove nasce un festival che per 20 anni sarà la cattedrale dell'hard rock europeo. In cima al cartellone c'erano i Rainbow, all'ultimo concerto della formazione con Graham Bonnet e Cozy Powell, e sotto di loro i Judas Priest, gli Scorpions, i Saxon e Avril Lavigne.

Crying Aerosmith qui su Radio Freccia. E allora, se vogliamo parlare anche delle edizioni del Monster of Rock che sono arrivate in Italia, dobbiamo partire dal 1988, il 10 di settembre precisamente, in quel di Modena, la prima vera edizione italiana, con un bill che peraltro è stato un bill leggendario, comprendeva i Kiss, gli Iron Maiden, gli Halloween e anche gli Anthrax. Mentre nel 1991, il 14 di settembre, sempre in quel di Modena, l'edizione vide altri protagonisti molto interessanti, perché c'erano gli AC/DC, i Metallica, i Queensryche e i Black Crowes. E poi ci fu purtroppo quella che fu l'ultima edizione del Monster of Rock.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:39 minuti, Rolling Stones, qui su Radio Freccia con la loro Jealous Lover. E allora andiamo anche a quel 12 settembre del 1992, l'ultima edizione del Monster of Rock italiano, non più a Modena, ma a Reggio Emilia, presso l'area dell'aeroporto, dove si è tenuta questa memorabile, massiccia edizione con Iron Maiden, Black Sabbath, i Megadeth, i Testament, i Pantera, e ad aprire tutta quanta la giornata c'era Pino Scotto. Mamma mia, pensate che io sono esattamente sono nata a Parma, i miei abitano in provincia di Reggio Emilia, quindi ho tanti amici che in realtà ci sono stati a questi Monster of Rock, e io ogni tanto ci penso e dico: ma porca vacca, ma potevo nascere prima, che per una volta non dovevo fare i chilometri per andare a vedere un concerto, un festival incredibile? No, comunque in quello del 91 c'erano anche loro.

Dirty Deeds Done Dirt Cheap, gli AC/DC qui su Radio Freccia. Visto che si parlava di Monster of Rock, loro erano in quello del 14 settembre del 1991 a Modena. C'è Sergio che ci scrive, dice: che bei tempi quando esistevano i Monster of Rock e il Gods of Metal, per cifre tutto sommato accettabilissime, soprattutto rispetto a oggi. Potevi godere di concerti con bills da favola e sceglierti una giornata o pacchetto completo da 3 giorni. Peccato che non si fanno quasi più festival del genere. È vero, effettivamente anche i Gods of Metal ne avevano di storie da raccontare, quei prati.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:51 minuti qui su Radio Freccia, Big Truck Collided della nostra Top 20 per finire le nostre tre ore insieme anche in questa domenica 16 agosto 2026, dove abbiamo ripercorso ciò che è successo all'interno di questo 16 di agosto nel tempo, cose brutte ma soprattutto anche cose belle. Oltre a questo stavamo parlando del Monster of Rock e a quanto pare c'è qualcuno che c'è stato.
2: Oddio,
1: eh?
2: Appena pischello. C'ero, cari sfracciati, avevo 21 anni.
1: Sapevo io, lo sapevo che avrei trovato qualcuno che c'è stato al Monster of Rock, l'edizione italiana. Mentre invece qualcun altro, come Sergio, poco fa mi aveva ritirato fuori un ricordo per me bellissimo a cui invece sono riuscita a partecipare tante tante volte, ovvero quello del Gods of Metal. L'ultima edizione ufficiale fu quella del 2 giugno del 2016, era l'Autodromo Nazionale di Monza e attenzione, anche lì ci fu un bel bill perché i gruppi principali come headliner finali c'erano i Rammstein, poi c'erano i Korn, i Megadeth, i Gamma Ray, i 6AM e gli Hailstorm. Io ricordo che andai a questo Gods of Metal principalmente, pensate, per gli opener che erano gli Hailstorm, che ad oggi sono diventati effettivamente famosi e li passiamo anche noi qui in radio, ma ai tempi posso dire non se li cacava nessuno. Io ricordo che ero estremamente innamorata di Lizzy Hale e che non vedevo l'ora di vederli suonare. Poi c'erano i 6AM, che è l'altro progetto di Nikki Sixx oltre ai Motley Crue, e anche quello per me, cuore di glemmettona, non poteva che essere tra i concerti più attesi della giornata. Infatti sono arrivata prestissimo perché poi i gruppi che interessavano a me erano quelli che aprivano. Quando sono arrivati i Korn, ricordo che non ero particolarmente entusiasta della cosa, ma perché io andavo in giro tutta leopardata, amavo tantissimo i Cinderella, cioè li amo ancora, e quindi ero un po' fissata su quel genere lì. E poi sono arrivati i Rammstein, che non suonavano all'interno degli stadi, ma davano fuoco a questi piccoli palazzetti. Insomma, nel giro di 10 anni sono cambiate veramente tantissime cose, ma poi rimangono nel cuore. Noi ci sentiamo domani sera. Love you.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.